0: కార్యక్రమంలో తర్వాతి పాట సీతయ్య ఈ చిత్రం కోసం ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం చిత్ర పాడిన చంద్రబోస్ గీతం సంగీతం ఎంఎం కీరవాణి. ఈ పాటను కోరుతున్న శ్రోతలు తమిళనాడు దొడ్డెపల్లి విలేజ్ నుండి ప్రకాశ్రాజ్ శ్యామలరాణి గోపాల ఆచారి అక్కియమ్మ. వీరి కోసం ఈ పాట.
1: Poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi po